Kama una wako, cheki ukuta, shika wako, cheza. Kama una wako, cheki ukuta, shika wako, cheza. Kama una wako, cheki ukuta, shika wako, cheza. Kama una wako, cheki ukuta. Alfonso Modi, Ayani Abusalo, Aol Bodrongo, Akala Gidori, Akala Gidori, Ekide Kanyo. Robinson Okello, Woda Nyeki, Oyam Dada, Dimosona Emmanuel Buomono, Woda Uma, Beno Luocho Okello,

0: avanti o cor!
1: Aiuto, cavolo fuori, ma non per male. Ah, voglio che voglio che è.
0: Raccirugio che mi ha conciamato, ma cor!
1: Io ma non voglio che appetai sa.
0: Upara na ngo. Oi, Branch. E a Lila.

viene la vez a una vez. Oni ci un seme, oni ci l'angre un lugar cogar, ma porci, lucie. Anco sa, di posso una pegle che non va, uno tiato, posso no va ma, elevenso va ma. Cogalo, non vuol dire un po'

bene. Mi mamma era che noi moriamo da me. Non ce lo vedo per cima me. Eh? Io non mi stiamo bene mia. Ma non avevo con lì che il dottore mi ha detto. C'è ma c'è. Chi ti c'è ma c'è di bene. E non gli stanno con la vita mia. Chi non si prende. Sanno io. Non c'è ma c'è. Era mondo cambisa. Sarebbe anche sciato. Ad ogni cosa per dire? Se vio, se vio, e non più mamma bene, ma bene la pista, ma pista la pista, e non gli sono qua la sera, non ne vuoi dire che non voglio più la pista, un angelo loro capisca, ti io, loro ego ti ignoremo noi, eh? Ti ci dico la mia, che non voglio dire che non voglio più la pista, eh? Marzo, para ella se llama Maradí, Mara.

0: vivo. Non so ci vogliamo. Ci vogliamo.
1: Yeah! Yes! Waka waka! E mo me best man. E ma non voglio più. Ma non ho pure fatto. Vaduogo, vaduogo, vaduogo. Morale, morale. Ma bravo, buongiorno.

bedi sugar mami ino kiamano Bati bedi sugar mami era kiamano Bati bedi sugar daddy era kiamano Bati bedi sugar daddy era kiamano ma Bati bedi sugar mbaya era kiam sura funika na blageti Bati bedi bora mfuko iko sawa Era jiare okende, unge medo moro mama Era jiare okende, unge medo moro mama Era eneremo, era damu mami Era eneremo, era damu, katipede nyadundo

Makata tomodigi alunge waya sani. Makata tomodigi alunge wa. Tomio. Tomodigi alunge waya sani. Atomodigi alunge waya sani. Hey tomodigi alunge waya sani. Tego woro die malungi mane, edi kanyanga. Tego woro die malungi mane san, imkoro duare kavana. Woro die malungi, kanyon tiengato.